gdje se daci reci. Che sanine da rega vamo stiamo andare a casa. Ah, ah. Ci mi sciarbi le sassine.